0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: on Radio Company. Dan Satoria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Satoria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

ci sono le due, i due rubinetti, no? Ormai sono anche i miscelatori, cioè la parte rossa e una parte blu, è la stessa cosa, stessa cosa. Ah, è incredibile, l'italiano è così, ragazzi, l'americano è così, l'americano è così. Vabbè, insomma, non voglio, commentate, non vi faccio delle domande a riguardo, commentate su questi dubbi che gli americani non usano il bidet perché non sanno come si usa, non sanno perché si usa, non sanno cosa serve. E noi, se non ce l'avessimo, guai, come fai a partire? Posso fare una battutaccia a DJM? Fatto, sai quello, prima di uscire, no? Fatti il bidet che non si sa mai, capito? Il bidet ha salvato tante di quelle vite. Allora, se volete dire la vostra, vedo che stanno piovendo messaggi a gogo al 333 2688 688. Andiamo con la Love Song.

0: San Giovanni, le ragazze insieme a Clara. Bene, allora, messaggi che stanno arrivando sul discorso del bidet. Non pensavo che questo argomento scatenasse così tanta curiosità, ma addirittura ci sono anche dei consigli. Tutto parte perché gli americani non usano il bidet, anzi hanno quasi paura ad usarlo, non sanno che cos'è, come si usa, si sono fatti mille domande e quant'altro. Per noi invece è una cosa semplicissima e sappiamo molto bene per cosa, che cosa serve. C'è anche un messaggio che dice: ciao ragazzi, a titolo informativo, e visto la costruzione di nuovi immobili sempre più piccoli, nei bagni gli idraulici hanno iniziato ad installare il water con di fianco al muro la doccetta, che viene usata per lavare le parti intime. Quindi niente più bidet. Quindi noi siamo, grazie Cristina, siamo nella cultura che ci si lava. Ok? Cioè, bidet o doccino, comunque la parte intima va lavata. Perché va lavata? Perché va lavata? Perché nel secondo decennio, mi scrive Roberto, degli anni 2000, diverse star americane motivano la rottura delle relazioni amorose con la mancanza di igiene intima, soprattutto da parte dei maschietti. E poi fa dei nomi: Brad Pitt, Jennifer Aniston, Ben Affleck e altri sex symbols di questo calibro. Credo, magari se avessero conosciuto l'uso del bidet, le loro relazioni si sarebbero salvate. Potrebbe anche essere, non lo so. Allora, il bidet lo trovo essenziale in un bagno. Ma come fanno? Mi dice Dennis. Praticamente ogni volta che vanno in bagno, poi sono obbligati ad andare in doccia o vanno via con... i tarzanelli. Mamma mia, che schifo. Mi siamo noi quelli strani. No, noi siamo quelli che culturalmente siamo completi, ecco. Mettiamola così. Mettiamola così. Ci fermiamo un attimo, caro DJM. Hai visto che queste due ore sono volate? Ah, c'è un vocale. C'è un vocale. Sentiamolo.
1: Ciao. Sentiamolo. Sono Ivana. Anche in Francia è una cosa che non usano. Lo usano, no, lo riempiono per dare da bere ai cani. Non esiste che si fanno il bidet. Solo in Italia ci facciamo il bidet. In Inghilterra idem. Cioè, voglio idem. Dire,
0: è vero.
1: È bruttissima la cosa, è bruttissima.
0: Per noi è orrenda. Tanto i bagni in Inghilterra fanno proprio schifo. Sono proprio brutti i bagni in Inghilterra. E sì, perché poi l'origine del bidet è francese, tra l'altro. Il nome stesso anche lo richiama. Ma l'uso è italiano. Culturalmente siamo più avanti. Diciamocelo, quando serve, diciamocelo. Ci fermiamo un attimo, torneremo con un grande successo dal passato.
2: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate.

0: E con Bruno Mars siamo arrivati alla fine di queste due ore del mattinè. Abbiamo sostituito la Viviana, ma lo faremo anche nei prossimi giorni, perché è in ferie, meritate ferie naturalmente. Grazie DJM, ci sentiamo domani, mi raccomando.
1: Certo.
0: E domani il caffè lo paghi tu, non è giusto che lo pago sempre io, eh? Ok, grazie a tutti, fate una buona giornata. Linea a Egidio Ferrante.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company Ciao. News. Ancora tensione in Medio Oriente, Teheran avverte Washington: se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi, l'Iran abbandonerà il memorandum d'intesa. La nota aggiunge mentre si registrano nuovi raid incrociati nella regione. La diplomazia cerca ancora una soluzione per scongiurare un'escalation, mentre il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Un drone ucraino ha colpito la regione di Mosca, causando 3 vittime e 5 feriti. L'attacco è avvenuto mentre a Parigi si svolgeva il summit dei paesi volenterosi per il sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron ha proposto esercitazioni congiunte e la creazione di uno scudo antimissile per l'Europa. Lutto nel mondo del cinema: l'attore neozelandese Sam Neill, celebre per i suoi ruoli in Jurassic Park e Lezioni di piano, è morto all'età di 78 anni. Neill aveva recentemente annunciato di aver sconfitto un tumore del sangue. La famiglia parla di scomparsa improvvisa e inaspettata. Omicidio-suicidio a Bologna: un uomo di 82 anni avrebbe ucciso la moglie di 86 anni mentre dormiva con due colpi di pistola. Subito dopo l'uomo si sarebbe tolto la vita con un terzo colpo. Le indagini ipotizzano che il gesto possa essere stato causato da una grave malattia della donna. Una nuova e intensa ondata di caldo sta per colpire l'Italia. Le temperature sono previste fino a 10 gradi sopra la media stagionale, con picchi che potrebbero superare i 40 gradi. La fase più intensa è attesa tra domani e mercoledì. Le aree più colpite saranno la pianura padana, le zone interne del centro Italia e la Sardegna. Lo sport: tennis. Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon, battendo in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev. Per l'alto atesino il quinto titolo slam e la centesima vittoria considerando i 4 tornei principali. Per la MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania davanti a Ugura e Raul Fernandez. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

che bello, mamma mia, questo viaggiando pure il mondo con Carol G e Manu Chao. Tanto lo so che la Pego ci sta ascoltando. E quindi questa era la prova do spagnolo del lunedì mattina. Allora cominciamo questo silenzio preoccupante, caro DJM, perché vuol dire che anche oggi c'è una versione diversa e vacanziera della sigla. Paura.

Perfetto, questa è la sigla di oggi. Voi ricordatevela, sapete che alla fine della settimana poi faremo una sorpresa. È arrivato un messaggio di Giulio Pego, lo sapevo, bocciato. Scusa, ho anche cacciato fuori l'ultimo brandello di tonsille che ho con il viajando pure il mondo. E che vabbè, voglio dire, non ho la diciamo così, la cantilena spagnola, ma non importa. Buongiorno a tutti, benvenuti a Snack con Leo, con DJM. Come state? Spero tutto bene, tutto bene. Allora fatemi salutare subito due persone che ci stanno ascoltando sicuramente mentre stanno preparando il pranzo, e che sono Gianluca e Nicola. Sono due chef che ci mandano tanti saluti da Hotel Residence di Abano Terme. Bene, meraviglioso, vedi, mentre loro praticamente hanno una cucina particolare, la cucina con l'acqua termale, quindi cuochi sono fino alla vita immersi nell'acqua, stanno benissimo, hanno praticamente le caviglie più lesse delle patate che stanno preparando, però va così. Ragazzi, buon lavoro, noi cominciamo subito, siamo pronti perché oggi di vacanze si parla.

0: floor. Allora, siamo pronti per cominciare. Stanno arrivando i primi giudizi sul mio spagnolo, tipo orrore, cose varie. Qualcuno ha scritto: ti è partita la dentiera dicendo viajando. No, vabbè, ma non è che fai una P, queste cose qua. È qui che si sgancia la dentiera. Sembra che io sia un esperto, però in tutto questo è lì che l'adesivo vi deve tutelare, vi deve proteggere. Comunque, in tutto questo, parliamo un attimo di vacanze, perché è il 13 di luglio, ok, è lunedì, e quindi per tanti di voi magari è scattata la partenza più o meno intelligente, ma tanto ormai non ci sono più quei flussi di una volta per quanto riguarda il traffico, ormai tutti decidono a modo loro e si sa che si trova traffico comunque. Se magari qualcuno di voi è in viaggio, se qualcuno invece è a casa, facciamo un attimo un piccolo appello situazione al 333-2688-688. Siete partiti per le vacanze, state tornando, siete appena tornati, ditemi un po' in che condizione siete in questo momento, perché tra poco volevo farvi una domanda.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

Purple Disco Machine con Dopamine qui a Company Snack, a Radio Company con Leo e con DJ M. Allora, giusto per capire insomma qual è il censimento che vi abbiamo chiesto prima, su cosa state facendo, nel senso insomma questo, diciamo così, questo momento un po' spartiacque, perché si sa che a inizio mese, metà mese ci sono i cosiddetti esodi, no, per le vacanze, quindi le persone che hanno, che ne so, le prime due settimane, le seconde due settimane, anche se ormai stanno cambiando un po' i modi e le modalità per gestire le vacanze. C'è chi scrive: sono già in vacanza, finalmente un po' di relax. Qualcuno che dice: ancora in città ma resisto ancora per qualche giorno. Se devi andare a lavorare ti tocca, non è che puoi fare, non puoi fare dell'altro. Qualche giorno in montagna ci voleva proprio, adesso non capiamo se è già finito o se deve cominciare. Vacanze brevi, meglio di niente. Tutto il resto ancora a casa, intanto sogno il mare, uno dice. Oggi tutto tranquillo, casa e un po' di riposo. Vedi che almeno si gode questa cosa. Però io oggi mi stavo chiedendo, quando una persona arriva, no, a volte mi faccio delle domande, DJM, voglio dire, basta, meglio non commentare le domande che mi pongo. Da solo sono stato rifiutato anche dallo psichiatra dove mi hai mandato la settimana scorsa. In tutto questo, quando si arriva in una località di vacanza, ok, quindi tanto agognate vacanze, il viaggio, carica la macchina, la valigia, il pupo, la nonna, la zia, si portano tutti in vacanza e si arriva nella località, ok, quello è il momento più bello, perché è il momento dell'inizio, è il momento dello stacco, e quindi lì comincia effettivamente il relax, o comunque l'inizio del relax. Voi cosa fate? La prima cosa che fate quando arrivate nelle località di ferie, di vacanza, oppure il primo giorno, quando siete a casa il primo giorno, poi magari partirete oppure non andate in vacanza, il primo giorno o appena arrivato in vacanza, qual è la prima cosa che fate? Ok? 3332688688, ve lo ripeto. 3332688688, e questa sarà la domanda di oggi per l'inizio. Partiamo da qua, ditemelo.

0: che sapore nostalgico, che bello. Dal 2003 questo è un grandissimo successo, I Love You, I'm Confessing I Love You di The Vinylistic. Tra l'altro dal nome non si direbbe, un progetto assolutamente italiano che nacque proprio grazie alla, diciamo così, al volere di Stefano Noferini, DJ e produttore. Insomma, questo fu il successo, più grande successo, che insomma li lanciò, poi il progetto continuò. Allora andiamo un po' con i vostri messaggi per capire cosa fate quando arrivate nella località turistica, la cosa che tipo cominciato le vacanze, viaggio, arrivate, la prima cosa che vi viene in mente di fare. Allora c'è Marco, dice: appoggio le valigie e devo vedere il mare, anche se sono le 8 di sera, anche se c'è vento, ma devo andare a guardare il mare. Fantastico, speriamo che tu non sia in montagna, perché altrimenti è un po' dura, devi andare nella vetta più alta e cercare un panorama che ti permetta di vedere lo scenario più ampio possibile. Poi invece Paola, la prima cosa è togliere le scarpe e mettere le ciabatte. Va benissimo. Cosa comoda, stupenda. Poi c'è chi dice: io ho un rito, primo giro a piedi per capire dove sono, devo vedere il bar, il panificio e soprattutto dove si prende il gelato. Ed è una cosa fondamentale, perché poi quando fai così la tua vacanza si sposta lì, cioè tu non fai altro, tu passi dal bar al panificio, panificio, e tutto quello diventa la routine. Poi c'è chi dice: la prima cosa è il bagno, non importa se l'acqua è fredda, il bagno è obbligatorio. E poi c'è una cosa che mi ha molto stupito, attenzione: io invece faccio subito la spesa. Mio marito dice che rovino il momento, ma io, se non ho il frigo pieno, non sono tranquilla. E tra poco apriremo un grande, diciamo così, insieme, perché è quello del supermercato nelle località turistiche. È un'esperienza unica, tu non sei pronto per avere tutto questo, perché lì si popola di personaggi completamente diversi l'uno dall'altro, ma ne parliamo tra poco.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form. Sì. E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè,
3: comunque,
4: mi sono dimenticato di dire una cosa.
2: Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

Equipe ICHX. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

tu quelli più importanti, il vostro nome, aspetto fondamentale se volete partecipare, il vostro tatuaggio, quello più importante o il primo che avete fatto, e ovviamente la posizione, braccio destro, braccio sinistro, gamba sinistra, gamba destra, cambia tutto, perché se metti un tatuaggio sul cuore ovviamente cambia rispetto al collo, cioè ha un valore diverso. Ombretta, la lettera A piccola sul lato sinistro del collo, discreta ma determinata, custodisce un significato importante senza bisogno di metterlo in vetrina. Praticamente dice che un tatuaggio così piccolo sul collo dice che certe persone o certi ricordi non hanno bisogno di essere grandi per contare tantissimo nella vita. Questa è la sua risposta. Mirta, colonna vertebrale, c'è una rosa con il bocciolo e nello stelo un testo di canzone per i figli che la segue su tutta la colonna vertebrale. Forte e profondamente materna, porti i tuoi affetti nel punto che ti sostiene ogni giorno. La risposta dice che questo tatuaggio racconta una donna che trova la sua forza più grande proprio nell'amore verso i propri figli, cioè il simbolo di aver scelto la schiena è proprio il sostegno che ricevi, anche non che tu dai ai figli, ma che i figli riescono a dare a te. Ne ascoltiamo un'altra di canzone, c'è DJ Goya con Jason Derulo, Mi Cicco.

stanno più di noi, insomma è difficile dopo quasi più di 30 anni dietro i microfoni, però quelli che vogliono scegliere sempre una definizione diversa per ogni genere musicale danno un nome anche a questo genere, sai Gianluca? Lo hanno definito amapiano. Si chiama così, è un nuovo genere che sta crescendo in questo periodo, che è un po' un misto fra l'afro e qualcosa di etnico, e hanno dato questa definizione qua. Allora, scopriamo altri tattoo. C'è Cinzia che come tatuaggio ha 4 farfalle sulla spalla destra, ma che stanno in posti diversi per ogni amica che hanno una farfalla colorata diversamente, cioè questa è la sua descrizione. E l'oracolo risponde così: leggera ma profondamente legata alle persone importanti, ogni farfalla rappresenta un pezzo di storia condivisa. Lui pensa che questo tatuaggio dica che le vere amicizie non devono stare sempre vicine per restare unite, soprattutto per restare amicizie, che è quello che si spera sempre, no? Di, anche se ci si allontana, di continuare a essere comunque in qualsiasi caso appoggiati dalle persone a cui vogliamo bene. C'è Andrea che nell'avambraccio destro ha il nome di figlio e figlio in arabo con l'occhio egiziano. Risposta: protettivo e legato alle tue radici, hai scelto un simbolo che unisce amore e protezione. Praticamente come risposta definitiva dice: questo tatuaggio dice una cosa semplice, i tuoi figli sono il tuo punto fermo e la tua forza quotidiana. Siamo arrivati in chiusura per gli effetti, perché non finisce ancora tutto in lista e ritorniamo fra pochissimo.

quindi bravo in passato, bravo in presente, per chiudere l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista. Insomma, noi non ci fermiamo, quindi salutiamo sì tutti quelli che sono stati con noi fino adesso, ma come sempre fermatevi su Radio Company, perché si continua, ci sono le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Per quanto mi riguarda, appuntamento rinnovato domani a partire dalle 18 fino alle 20 con me Stefano Conte, grazie anche a lui, Gianluca Pachon. Ciao!

0: Potential su Radio Company. Buonasera, buon lunedì. E tutto è pronto per le cose da pezzi. Pacini, che dici? Sigla?
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati. Ciao Gianluca Pacini, ben ritrovato. Vorrei che tu facessi una cosa solennemente davanti, anzi all'ascolto con gli ascoltatori, quindi davanti a loro in qualche modo, radiofonicamente, se ci devi promettere che da qui fino al 24 di luglio non mancherai più. Ecco, non so se tu puoi fare questa promessa solenne nel mondo della radio.
2: No.
0: Ecco, allora, avete capito ragazzi con chi ho a che fare io? L'ho messo alla prova, avete visto? Ora vedete voi. Ok. Allora, chiedo alla direzione di crearmi un cartonato di Gianluca Pacini, così me lo metto vicino. Capito? Quando non ci sei, almeno guardo. Va bene. Okay. Ma quante volte hai intenzione di mancare ancora? Scusa.
2: Credo martedì prossimo. Va
0: bene. Si scherza. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per due orette insieme. Due orette da passare, da condividere, come sempre. Signori, oggi lo sciamano secondo me si è superato, perché così è un po' piccantello. Lo vogliamo sentire? Allora il consiglio della sera, eccolo qua.
3: Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Bertrand Russell.

0: su Radio Company, le 20:10. Siamo partiti ufficialmente con la puntata di questa sera nella formazione titolare, ormai non è così scontato, cioè Igor Pezzi e Gianluca Pacini insieme con voi. Mi piace questo titolo del pendolarismo climatico. Il pendolarismo climatico: il caldo cambia le nostre abitudini e costringe le città a ripensarsi. Dovrebbero fare una sola cosa: rimettere gli alberi innanzitutto, perché se abbiamo alberi si creano i microclimi, si sta più freschi. Molto semplice questo, non è che lo dico io, proprio sì. Comunque, visto che dovremmo avere a che fare per 15 giorni con un'altra ondata di caldo africano, è nata questa, no, o meglio, non è nata, l'abbiamo studiata noi, questa notizia del pendolarismo climatico, cioè le persone che scelgono di spostarsi anche temporaneamente per poco tempo dove fa più fresco, per vivere, addirittura per lavorare. Ovviamente chi può permetterselo e chi no, perché c'è chi sceglie anche lo smart working da casa con il clima, chi sceglie la seconda casa, chi va verso la montagna, insomma ci sono varie scelte e si diventa pendolaristi, pendolari del caldo. Eh sì, perché quando le cose cambiano tu ti adatti o muori, la natura che te lo insegna, più camaleonte sei e meglio vivi, ma è normale. Tra pochissimo quindi parleremo del pendolarismo climatico e vi chiederemo anche voi se siete dei pendolari del clima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

su Radio Company. Le città quindi devono ripensarsi, devono riorganizzarsi per affrontare il caldo, perché di questo si parla. Poi da qui insomma sono nati i pendolaristi climatici, quelli che cambiano zona per trovare un po' di refrigerio, un po' di fresco quando c'è il grande caldo. Allora, non parleremo di cambiamento climatico, nel senso, anche se poi indirettamente ne stiamo parlando, ma è una nuova realtà, ok? Sia per un motivo sia per un altro motivo, ma è una nuova realtà. Quindi tutti i giorni o tutte le estati lo tocchiamo con mano. I caldi che ci sono adesso, tipo questi giorni in Sardegna 43 gradi, ma vi pare normale? No, ma sta diventando sempre più normale. Allora ci sono degli studi, ci sono dei sondaggi che vanno a capire come si stanno muovendo le persone, che cosa pensano. Il 68% di questo sondaggio di italiani ritiene che la propria zona sia anche impreparata addirittura per affrontare estati sempre più calde. Il 75% pensa che il proprio comune possa fare di più. Quindi vengono richieste aree più verdi all'interno delle città, fontane in ogni dove, che non sono piscine per fare il bagno, sono fontane per rinfrescarsi. E quindi insomma questo è quello che ci aspetterà. Quindi speriamo in un nuovo PNRR per avere ancora tanti soldi per ricostruire o cambiare le nostre città, per affrontare diciamo il caldo, perché sennò qua tocca veramente prendere la macchina, andare in montagna, andare al fiume, stare, che ne so, al lavoro in smart working a casa col clima. Poi il discorso del clima, c'è un altro discorso che mica tutti se lo possono permettere. Il clima, si sta sviluppando il cooling poverty, cioè la povertà da raffrescamento. Non è una battuta, è vero, cioè quelle persone che sono a livello economico un po' in difficoltà e non è facile prendersi i 4-5 mila euro per pagare un condizionatore, e quindi stai a casa al caldo, non più al fresco. Quindi che si fa? Bisogna pensarla in qualche modo. Ma voi siete diventati un po' pendolari climatici? Andate a cercare il fresco? E dove andate? Ditemi dove andate a cercare il fresco, secondo le vostre possibilità naturalmente, al 3332 688 688. Intanto arriva Baby K, Roma Bangkok.

0: Siano Spyro, Material Lover su Radio Company. Buonasera, buon lunedì. C'è Andrea che mi ha scritto: al refrigerio no, si cerca di andare in montagna o al fiume. Io ieri, ragazzi, ho fatto una cosa meravigliosa. Sono andata nell'Alto Valtorre, avete presente dov'è? A nord di Udine, ok, a nord-est di Udine, c'è l'Alta Valtorre, dove c'è torrente Torre che scende, e ci sono gli affluenti, di cui uno si chiama Vedronza, lo consiglio. C'è una cascata, c'è proprio una piscina naturale davanti, con l'acqua un po' fresca, però meraviglioso, circondate dalle montagne, quello è il refrigerio perfetto. E quindi sposo quello che ha detto Andrea, che si va verso la montagna per cercare un po' di freddo. E poi un messaggio da parte di Luca, dice: chi può con lo smart working? Io sto sfruttando tutti i permessi di smart working per lavorare da casa e non in ufficio. In ufficio abbiamo il clima, quant'altro, però ci sono molti spostamenti da fare anche con l'auto e si soffre parecchio il caldo, quindi vedete, chi può e chi non può, naturalmente. Ma il caldo dà anche la creatività, perché all'ombra stanno arrivando i gelati, quelli più assurdi. E tra poco vi parleremo del gusto al dentifricio. Schifo, il gelato al dentifricio. Però dopo andiamo a scoprirlo, vabbè. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico,

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Silence su Radio Company in questo caldo lunedì d'estate del 13 di luglio 2026. Igor Pezzi e Gianluca Pacini parlano, però parlano, vi danno l'idea del fresco almeno, perché c'è qualche refuso del weekend del DJ che faceva, capito? Pacini. Sai che stanno uscendo delle console particolari? Dopo ti giro il link, Pacini. Cioè, quelle conosco, che praticamente sono quasi tascabili. Conosci? Ma proprio è una cosa incredibile. Vabbè, insomma, parliamo invece di refrigerio, di cose fresche, di cose che ci fanno stare bene, di cose che ci fanno pensare al meglio. Perché a Londra, fino al 17 di luglio, ancora per 4 giorni, nel quartiere di Chelsea, troveremo il The Ice Cream Project. Il pop-up estivo ideato da una stilista che si chiama Anya Hindmarch, famosa per le sue idee sempre un po' provocatorie. Cosa si è inventata la Anya Hindmarch? Quest'anno ha pensato di trasformare i gelati in prodotti che normalmente troviamo nelle dispense di casa, capito? Quindi il gelato che è al gusto anche del dentifricio. In questo caso è la dispensa del bagno, formato, cioè al gusto di eucalipto e timo, ma non soltanto. C'è anche il gelato al dado da brodo, quello alla salsa di soia, il ripieno per l'arrosto, alla salvia, il gelato al gusto di cipolla, anche di mais dolce e anche al gusto di burro. Come fanno a fare queste cose? Come fanno? C'è la possibilità di ghiacciare questi prodotti, dai quali puoi trarre il gusto e ovviamente farlo a mo' di gelato. È naturale che uno pensi con un gelato al gusto di cipolla, schifo, è meglio così un limone, stracciatella e nocciola, no? Ma no, assolutamente, perché bisogna pensarlo come un accessorio, un qualcosa che può accompagnare il gelato. E ovviamente c'è la fila per provarlo. Io dico sempre, certe cose vanno fatte in grandi metropoli come Londra, perché con tanto rispetto, ma se le fai in altri posti magari non funzionano, comunque non hanno questa cassa di risonanza a livello mediatico che possono trovare in queste città. Il gelato più strano che hai mangiato tu? Lo so, al puffo, perché no, ti conosco, no, Pacini. No. Cosa hai mangiato al gelato tu?
1: Ah no, quello al dado, quello alla minestra, sì.
0: Quello alla minestra, ma veramente l'hai mangiato? Ma lo mangeresti? Ok, io mostro anche a sentirti. Andiamo con la musica di Radio Company, LSD con...

0: Madame con Mama non Mama su Radio Company. Rimaniamo sempre in ambito food prima di fermarci un attimo, perché oggi c'è la giornata mondiale delle patatine fritte. Capito? Cioè, le patatine fritte, vuoi non mangiare un piatto di patatine fritte? Patatine fritte, caldo no, le mangi sempre, assolutamente. E ho scoperto che c'è una diatriba tra Belgio e Francia, perché se le contendono, cioè no, dicono le patatine fritte sono nate qui, no, i belgi dicono no, sono nate invece sul fiume Mosa, dove gli abitanti d'inverno non potevano pescare e iniziarono a friggere bastoncini di patata, hai capito, al posto dei pesciolini. I francesi invece dicono no, rivendichiamo la loro nascita, è a Parigi, grazie alla rivoluzione francese, insomma, avanti. Fatto sta che ormai è un brand mondiale e non si può stare senza le patatine fritte, anche quando fa caldo, alla fine proprio quella delizia lì non la puoi mancare. Quindi vabbè, era giusto così per chiudere l'ora col food. Adesso ci fermiamo un attimo, riposino, e dopo parleremo di cinema, come promesso, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

le piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!

0: viaggiando per il mondo su Company. Finisce qui la prima ora, quindi vediamo prima di andare avanti.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30. 11
3: un qua, 10:20.
1: Le 10
3: un
1: qua,
3: le 10:30.
1: Facciamo a occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 9 in punto della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto
6: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

con Marrakech, American Inc. Attenzione signori, dove si va ora? Si va al cinema, avanti del piccolo schermo e del grande schermo. Anche questo weekend, avete affollato il cinema, le sale da cinema. Certo, e noi come sempre abbiamo raggruppato le prime tre. Le prime tre. Pacini mi riprende perché si dice tre, non si dice tre. Come mai buongiorno? Cominciamo col terzo posto. C'è La Casa, il rogo del male, un film horror. Un gruppo di persone si ritrova in una casa dove succedono cose spaventose. Piano piano scoprono che lì si nasconde una forza cattiva e dovranno fare di tutto per salvarsi. Sì, se vi piacciono i film che fanno venire i brividi, insomma, questo va per voi. Passiamo alla seconda posizione, Toy Story 5. Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli tornano con una nuova avventura. Questa volta dovranno aiutare un bambino e imparare che anche quando tutto cambia, l'amicizia resta sempre la cosa più importante. Bellissimo valore, tra l'altro, quello per i bambini è preciso, assolutamente. Rullo di tamburi, signori, rullo di tamburi. Primo posto del box office di questo weekend. Chi ci sarà mai? Chi ci sarà mai? I Minions and Monsters, i simpaticissimi Minions, finiscono in mezzo a un'avventura piena di mostri pasticcioni, inseguimenti e tantissime risate. Come sempre combinano un sacco di guai, ma proprio grazie ai loro pasticci riescono anche a risolvere i problemi. È il film più visto del weekend appena trascorso. Bene, andiamo con Rosalia, The

0: musica di Confcommercio, perché noi parliamo di cose concrete, parliamo di attualità soprattutto. C'è una ricerca di Confcommercio che fa una fotografia di un fenomeno italiano incredibile, cioè il taccheggio nei negozi italiani. Cioè il furto, il piccolo furterello, capito? Il piccolo furterello, e addirittura 6 commercianti su 10 dichiarano di subire furti, in alcuni casi addirittura anche più di una settimana. Dopo andremo a scoprire quali sono o qual è il prodotto più rubato nei nostri centri commerciali, nei supermercati. Siete pronti, eh? Ma voi, qual è stato il vostro tentativo di furto più assurdo in un supermercato? Dov'è che stavate per cadere in tentazione, ma poi vi siete liberati dal male, avete detto amen ed è tutto andato bene? Qual è il tentativo di furto che avete avuto nella vostra vita? Diciamocelo, perché tutti, soprattutto quando andavamo a scuola e il pullman si fermava all'autogrill, c'erano i tentativi di furto, diciamocelo. Ditelo al 3332 688 688, tanto ormai è tutto in prescrizione, non c'è problema, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: See You, I'll be su Radio Company. Prima stavamo parlando di quante cose rubiamo ai supermercati, o meglio, riformulo e mi spiego, di quante cose vengono rubate nei supermercati, nei centri commerciali, e 6 commercianti su 10 dicono di subire furti quasi ogni settimana, il che è un dramma. Prima io scherzando ho detto: ma qual è quella volta che stavate per cadere in tentazione di fare un furterello? Che poi è classico quando vai magari in gita con la scuola, il pullman si ferma in sosta all'autogrill e c'è sempre quello che ha rubato la barretta di cioccolato, ecco. Insomma, quali sono questi prodotti? Ma c'è una lista, addirittura non solo c'è una lista, ma c'è proprio una lista di categorie dei prodotti più rubati. Cominciamo con i cosmetici, i prodotti per la cura della persona, insomma, i profumi vengono rubati, le creme, e poi arrivano il mascara, i trucchi, quindi queste cose diciamo fanno parte dei furti. Se passiamo agli alcolici, il più rubato di tutti è il whisky. Poi a seguire c'è il gin, la vodka, vini, siamo al quarto o quinto posto. Gli alimenti confezionati di valore, come il caffè. Poi tonno in scatola, eppure l'olio extravergine di oliva. Poi fai a rubare la bottiglia d'olio. La bottiglia è grande, pesa, ma dove la metti? Voglio dire, E poi infine l'abbigliamento, accessori, l'intimo, le calze, i cappellini, anche gli occhiali da sole, insomma, vengono, diciamo, rubati. Mamma mia. Allora, dai, facciamo questo piccolo gioco. Che cos'è che stavate per rubare? Cioè, la tentazione di rubare qualcosa. Dai, diciamocelo, alla fine siamo un po' tutti bad boys dentro, quindi 333-2688-688. Qual è quel prodotto che avreste voluto rubare nella vostra vita?
1: Radio Company. The summer is magic.

0: su Radio Company. Salutiamo il nostro chef di fiducia che ci scrive: ho tentato di rubare le micette, le ho rubate, sono quei piccoli petardi rossi, sono stato beccato, le ho prese di santa ragione. E ci sta nella vita, dai, sono delle marachelle così giovanili. Ah, e poi un altro messaggio, c'è Emma che lei ormai è, diciamo, un habitué, è un personaggio di questa trasmissione, e lei fa il company, ti accompagna ogni giorno. Grazie per avermi accompagnato a casa, ho finito, il 2 agosto sarò a Tarvisio. Beh, grazie per averci informato anche di questo. Allora, tra poco parleremo di Sinner, perché sapete che ieri ha vinto per la seconda volta a Wimbledon, sta per diventare campione del mondo in assoluto nei migliori tennisti, dice lui. Ma secondo me lui lo è già, cioè è una leggenda, cioè sta diventando sempre più una leggenda. Nulla da togliere a Djokovic, che rimarrà Djokovic per sempre, Alcaraz stessa cosa, ma anche Jannik Sinner, insomma, quante volte deve vincere Wimbledon per entrare nella storia? Tra poco parleremo, però, perché insomma è un orgoglio italiano, è un orgoglio italiano. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

0: Giuseppe ICHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario. Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Professor Andy, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. Se non anche le cose da pezzi, che stanno quasi per arrivare alla fine. Weekend caratterizzato anche dalla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, il secondo, per la seconda volta. Tra l'altro non è stato per niente facile, perché è stato un match dove insomma l'avversario gli ha dato filo da torcere, insomma non era così semplice e scontato. E, tra l'altro la cosa che diciamo è balzata un po' agli occhi di tutti è il fatto che si sia accorto che la mamma è uscita dallo stadio per due volte. Cioè, come fa uno come Sinner, con una concentrazione altissima, incredibile, a perdere, ad accorgersi che la mamma va fuori per due volte dallo stadio? E poi c'è anche un'altra scena dove finalmente la fidanzata si è lasciata andare in un abbraccio, l'ha baciato, conoscendo anche, o meglio, stando vicino ai futuri suoceri, e quindi sempre più entra nel cuore delle persone. Cioè, ma quando diventerà leggenda? Quando entrerà nell'Olimpo del tennis? Per me lo è già, anche perché, come è successo con Alberto Tomba, molti vivai, molti centri diciamo di tennis, anche proprio per i ragazzi più giovani, stanno aumentando le iscrizioni. Al tempo, grazie a Tomba, aumenteranno gli sci club, e quindi secondo me lo è già nella storia. Poi vado a vedere la classifica, in realtà la classifica, cioè, è molto lontano Jannik Sinner, perché ha vinto due volte, ma il re di Wimbledon è Federer con 8 vittorie, a seguire Djokovic e via tutti gli altri. Non sapevo sta cosa. Ma quindi per essere numeri uno al mondo del tennis devi vincere Wimbledon n volte? Secondo me no. Vai avanti così, Jannik Sinner, va benissimo. Nostro orgoglio. Arriva anche Jovanotti insieme a Gabri Ponte, disco battezzato a San Siro, nell'ultimo live concert proprio di Gabri Ponte, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.